0: L'evento canonico
1: Canon Event.
2: Ti ispiras.
0: Interattivate. 949 Interattiva 9
2: 4
0: 9 949 Interattiva.